0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: AT40, 30 minuti con

0: 8040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Dunque, allora tu di giorno vantava la propria macchina al bar, no? Dava il caffè. Oh, ciao, ciao, che macchina, ragazzi! Che macchina! Milano-Varese, 14 minuti. Il giorno dopo tornava, ragazzi, che macchina! Milano-Varese, 11 minuti. L'altro giorno, ragazzi, che macchina! Milano-Varese, 8 minuti. Stavia una settimana, per settimana ritorna. Ciao, ciao, come va la macchina? Venduta. Perché? Cosa andavo a fare tutti i giorni a Varese?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Allora il maschio orgoglioso, ferito dalla donna che dice che è ingrassato, dice: ah sì, ti faccio vedere io. Chiama la palestra, pronto? Sì, vorrei iscrivermi. Quanto tempo? 6 anni.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Questo periodo 70-80, la musica degli anni 70-80 in prima persona come DJ, apprezzo la selezione musicale. Faccio una richiesta, visto che comunque la musica è condivisione. Young & Company con I Like It, siete forti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Non è saggio l'uomo che lascia una certezza per l'incertezza.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: Gli astronauti dell'Apollo 13 non sbarcheranno sulla Luna. Jim Lovell, Fred Heitz e John Swigert stanno cercando di tornare a Terra affidandosi ad una situazione di emergenza che è scattata questa mattina intorno alle 4 ora italiana per un grave guasto al sistema elettrico di bordo. Da circa 20 ore la situazione dell'Apollo 13 è drammatica ma non disperata.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.
2: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione ed amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive.

ma rimango a servizio fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Torino, 1989.

0: suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
1: Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato.
0: Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
1: Allora ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè a me non me ne importa proprio.
2: La mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Non si può falsificare l'ispirazione.
3: Non è vero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua personale. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Calmati Homer, calmati. Fantasmagorico, un'aria proprio pacifica laggiù.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
5: Società italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Vogliamo sentire Un boa nella canoa di Andrea Mingardi. Vai!
7: Grazie!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile ad estinguere. Un fuoco di cui appare la vampa agevolmente si spegne.

0: www.70e80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Madonna, dopo l'uscita dell'album Like a Virgin nel 1984, non riuscì a consolidare il suo successo. Il suo terzo album, anziché diventare un fenomeno mondiale, fu accolto con freddezza dal pubblico e dalla critica, che iniziò a vedere in lei una meteora destinata a scomparire.

0: Nel 1987 Madonna tentò di reinventarsi con un sound più rock, ma la sua immagine e il suo stile musicale non convinsero il pubblico. Nel giro di pochi anni il suo nome finì per essere associato a una promessa non mantenuta e il mondo della musica pop la dimenticò rapidamente.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Negli anni 90 Madonna provò a rilanciarsi attraverso la recitazione, ma i suoi film furono dei flop. Con il passare del tempo finì per lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo, lavorando dietro le quinte come produttrice fino a cadere nell'anonimato. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Boomer.
1: Cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Bella zio!
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1962.

0: sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
1: Presidente di chi?
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Per fortuna si tratta soltanto di fantascienza. Arthur Clarke, che oltre a essere uno scrittore era anche uno scienziato, esclude nel modo più assoluto la possibilità di viaggi nel tempo. Li ritiene assurdi.
2: Assurdo? Ma che cos'è l'assurdo? L'assurdo è l'impossibile di oggi. Quello che oggi ci sembra impossibile. Assurdo era anche il volo nello spazio ai tempi di Leonardo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta...

7080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Dopo si prendono tutti i formaggini che si fanno su nella stagnola, si carica sul camion e si portano a clienti che si...
1: Sì, ma cosa c'entra con le scarpe?
0: Niente. Questa qui è una fabbrica di un ingegnere di Rimini che non c'entra. Ah.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao, sono Ombretta da Milano. Mi piace un sacco sia ascoltarvi alla radio che guardarvi in TV. E alcuni brani riescono proprio a farmi venire il groppo in gola. Grazie di cuore e continuate così.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Si può rinunciare al frutto, ma la rinuncia non significa indifferenza per il risultato.

7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80. Punto e una produzione K-Vox.
1: Solo musica anni 70.

0: Bandiera gialla. Hey boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.

0: continuiamo, va. Fuori dal letto, fuori dal letto.
1: Nessuno è perfetto.
0: Nessuna pietà! Nessuna pietà!
2: Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto, nessuna pietà, lo sanno tutti. Chissà.
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: È l'idea migliore da quando hanno falsificato l'atterraggio sulla Luna.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla Luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
4: Salve. Chi diavolo sei tu?
5: A chi somiglia?
6: Io sono io. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro.
4: Perciò adesso dov'è?
6: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: divertimento.
1: E le suose di telefilm americani? Ho visto? Mezz'età, tailleur, capelli azzurri, borsa di coccodrillo, collana di perle al collo, scendono dalla limousine, sono stato dallo psicoanalista a farmi l'analisi. Qui quando arriva mia suocera in bicicletta, con la borsa di plastica del supermercato, collare antipulci al collo, cosa vuoi che dica? Che è stata dallo psicoanalista. Al massimo dirà, sono stato dal veterinario a farmi l'antirabbica. Ma mia, la sua è questione di reddito.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Stephen King! Wow, io sono il tuo più grande fan.
2: Beh, grazie infinite. Una copia autografata del mio libro?
1: No, i libri sono come il cellulare ai medici, sempre troppo impegnati. E non ho l'assicurazione. Mi firmerebbe il becco?
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettro

0: è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: Vanessa.
1: Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione francese, Luigi XVI di Francia, sul suo diario giornaliero, scriveva: «Oggi niente di nuovo».

0: Roma.it. Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna?
3: Anche no, dai.
4: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: www.radioalba.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato sono Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema, Dixie Cups, Chapel of Love, Mary Wells, My Guy, Beatles, Love Me Do, Beach Boys, I Get Around. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Perché quasi quasi mi faccio nascere un'altra volta, perché sarà un piacere farsi mettere i pannolini dalla signorina.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta qualità audio.
8: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
2: Che cos'è?
3: Non lo sappiamo, signore, ma non c'era quando abbiamo cominciato. Questo è sicuro. L'elicottero è caduto sulla barriera di sicurezza, si è polverizzato. Non è rimasto niente.
2: Riguardo a quei due intrusi?
3: Stiamo controllando, signore, ma è chiaro che c'è stato uno sbaglio. Nemmeno uno scoiattolo riusciva a entrare nel perimetro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1979. Il personaggio del momento è il pontefice Giovanni Paolo II, eletto nell'ottobre di quest'anno. Papa Wojtyla viene eletto dopo ben 8 scrutini.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Continua il fenomeno Antonio Cabrini. Il terzino della Juventus piace alle donne, fa tenerezza e riceve oltre 3.000 lettere all'anno. Le adolescenti si innamorano di lui, avvicinandolo ai divi dei fotoromanzi e della canzone.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: E ancora nelle sale il film Eccebombo di Nanni Moretti, che continua a far parlare di sé. In cartellone anche la commedia grottesca di Luigi Comencini, L'ingorgo, conosciuta anche con il titolo di Blackout in autostrada, con un cast d'eccezione: Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Ciccio Ingrassia e Stefania Sandrelli.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io mica ci ho capito niente.
1: 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Il mio nonno è siciliano.
3: Ah, nonno siciliano, sì. Di dov'era?
2: Di Palermo, di dov'è? Di dov'è vivo?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao, allora, il titolo del brano è Uomini Soi dei Pooh. Io vi chiamo da Verzuolo in provincia di Cuneo, vi ascolto tramite Smart TV sull'applicazione video. Niente, ricordo la mia gioventù, via, ok.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Leviamoci di mezzo, svelti!
2: Sono desolata, signore, ma...
1: Tutta la barra dritta!
3: Aria avanti mezza!
1: Portiamoci a 100 piedi!
4: Dicembre 1941. Avvistata cisterna, affondato camion.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Salve, cosa vi porto?
2: Per me 62 hot dog.
1: Scusa, come?
2: Uno in più del vincitore dell'anno scorso. Sì, ma non di quest'anno. Presto dovrai chiamare me, Mr. Wurstel.
1: Ti ho già chiamato così e anche peggio. E tu, Porky?
3: Oh, io non mangio.
1: Wow! Una cosa che non avrei mai pensato di sentire.
3: Se sono troppo nervoso, la mia ragazza viene in città.
1: Seconda cosa che non avrei mai pensato di sentire.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che era un evento se dovevamo salire su un treno e gli aerei andavamo a vederli partire all'aeroporto.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: gialla.
1: Clem, sono cotto. Cotto. Che profumino. Cuore di cacao. Crema di cacao. Granella. È pronta la campanella.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video.
5: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
6: Sono stato fortunato, eh?
7: Perbacco.
6: Ma cosa?
7: Lei non si è bagnato.
6: Perché? Dovevo bagnarmi?
7: Si capisce che doveva bagnarsi. È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti.
6: Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
1: 9 giugno 1970, Crosby, Stills, Nash & Young suonano al Fillmore East di New York, dove Graham Nash debutta con la sua canzone Simple Man, che narra della sua rottura con Joni Mitchell, successa il giorno prima. Lo show viene trasmesso in diretta su WNU-FM e successivamente pubblicato come album Fillmore East 1970.
2: Leggi l'intero articolo su 7080.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo puntuali anche oggi con Jukebox, 9 giugno 1989, dico siamo puntuali perché abbiamo rischiato di partire in ritardo, non si trovavano più le 100 lire e invece qualcuno le aveva messe in un angolo un po' strano, forse pensava di far miscela oggi nel motorino. Vabbè, dai, 3,45 giri, 100 lire ci sono, allora si parte subito. C'è Miguel Bosé.
0: 7080.it Jukebox, tre pezzi per

0: ragazzi, questa canzone che è al numero 6 della classifica. Al numero 3 ascoltiamo Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia.
1: 7080.it

tre canzoni tutti i giorni in 10 minuti, tre canzoni in jukebox e che fanno parte della classifica italiana. Riccardo Cocciante, lo abbiamo ascoltato al numero 3, al numero 10 c'è Claudia Mori.

0: non succederà più. Claudia Mori, numero 10. Siamo alla conclusione di Jukebox. Spegniamo tutto, stacchiamo la spina, recuperiamo bene le 100 lire e noi ci siamo di nuovo domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

benvenuti in Alfa. Ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazione.

0: 170.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto. E inoltre avrete almeno 1 milione per l'usato.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Sono Stefania. La mia prima cassetta che ho acquistato nel 1978 era La Febbre del Sabato Sera. Avevo 12 anni. Grazie per la

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato. È il tuo passato.

0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: E anche oggi ci sono tre canzoni, una monetina da scegliere per l'appuntamento Jukebox 9 giugno 1989.
2: Sì, e qui nel nostro Jukebox c'è un personaggio che è figlia di un papà importante, Nene Cherry, figlia di Don Cherry, che oggi ascoltiamo con Man Child.

0: words in heavy doses.
1: Nene Cherry su 7080.it con Man Child. Apriamo il nostro appuntamento jukebox con questa canzone.
2: E la prossima invece, lei è una regina, Donna Summer, la canzone I Don't Wanna Get Hurt.

0: The Look, prima ancora Donna Summer e poi ancora Nene Cherry con Man Child. Jukebox termina qui.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1977.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?

0: caldo.
1: Non si preoccupi, signora. Io ho capito tutto. Anzi, io mi trovo meglio qui che della signora Elena. Quei tirchi mi facevano vedere la televisione in bianco e nero.
0: Ricapitoliamo la scaletta.
1: Scaletta è forte e chiaro.
2: Esatto, l'unico momento che potrebbe mandarti in tilt è il prime time di domenica sera. Uè, non vorrei sbagliarmi.
1: Ma va, è una passeggiata di salute. Ho quattro registratori in sincrono. Ore 20:30, Italia 1, Tech Drive In. Canale 5, la replica Mamma Lucia. Rai 2, Hot il Selvaggio. Rai 1, La voglia di perdere. E poi continua a oltranza per la domenica sportiva, eh?
0: E sta marcando su Rai 3?
2: Bocciato?
0: Eh no, alle 22:30 tu attacchi il videoregistratore in camera mia, così quando torno mi spara San Marcanda.
1: Puoi pure fare le macchie su Rete A?
0: Magari, attacca il videoregistratore nel bagno, ciao, grazie.
2: Poi animale, ti raccomando, stai in campana perché sei nelle tue mani, eh.
1: Stai tranquillo, avvocato, io sono meglio di un satellite.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
7: Oh, ma c'è stata una più a per culo questi.
8: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
4: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
4: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
5: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
4: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
5: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Sottoponiamo al vostro giudizio un certo Max Phillips, un allibratore ridotto piuttosto male, la cui vita è stata noiosa e scialba come un mucchio di panni sporchi. E anche se è avanti negli anni, ha l'effimero desiderio che il resto della sua vita possa essere mandato in tintoria per tornare pulito e lucente. Questo sarà un dono d'amore al figlio di nome Pip. Il signor Max Phillips, Homo sapiens, presto scoprirà che l'uomo non è saggio come crede di essere. Triste lezione da imparare ai confini della realtà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Questa sera alle 20.40 sulla Rete 2 trasmetteremo a colori la prima puntata dello spettacolo. E adesso andiamo a incominciare.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: Buongiorno,

0: per arricchire la vostra rubrica noi che giocavamo con le macchinine sul marciapiede e la pista la facevamo col gessetto.
1: Questa è 7080.it, i vinili più richiesti su 7080.it. numero 5.

0: canzone che hai vos. Hey Boomer!
1: Va a morire ammazzato, te e tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, io te cionco.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza, 1984.

0: Pronomis.
1: Doris Duran.
0: Ora pronomis.
1: Maria Denis.
0: Ora pronomis.
1: Sofia Loren.
0: Ora pronomis.
1: Anna Maria Pierangeli.
0: Ora pronomis.
1: Brigitte Lolorum.
0: Ora pronomis.
1: Tony Curtis.
0: Ora pronomis.
1: Urti Urgens.
0: Ora pronomis.
1: Brigitte Bardot.
0: Bardot.
1: Brigitte Bardot.
0: Bardot.
1: Brigitte Bardot.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
2: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.

0: Quindi ti mettiamo su Facebook.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
0: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia che siamo nelle fasi finali dell'accordo che arriverebbe entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. 9 attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15 di feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati, hanno detto. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluoghi al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza di governo, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono, dal centrodestra, Campolargo unito e competitivo, rispondono dall'altra parte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del 3° processo di appello. I giudici avevano già definito il carcere a vita per il fratello Marco. Yannick Sinner torna questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati ieri dopo i problemi accusati a Roland Garros. All'uscita dall'ospedale, Sinner ha salutato i cronisti ma non ha rilasciato commenti, però le sue condizioni non destano preoccupazione. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: E allora va in piscina, ma va solo per pescare?
2: No, per esempio ieri mi sono tolto una mezz'ora alle ciabatte, ho preso anche i funghi.
1: Ma che meraviglia!
2: Ma così su due piedi proprio, due piedi,
0: sì. Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di

0: Avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
1: Chiamo da Mandello dell'Ario e salutate De Donno, per favore.
2: Chi cazzo lo conosce?
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
1: Antonello da Messina cede di schianto, vince il soldatino. Quindi la tris è nell'ordine, soldatino.
2: Giancarlo che ha vinto!
3: La tris di Gabriella!
4: Allora, non mi porterai mica ancora!
2: No, io t'ammazzo!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
0: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
9: Allora siamo d'accordo.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra l'ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, i San Antonio Spurs vincono gara 3 115 a 111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunobi, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Settantaottanta.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Giugno 1977. L'estate si avvicina e dalle vetrine dei negozi di dischi arrivano i suoni che stanno facendo ballare mezzo mondo. I Boney M dominano le classifiche con Ma Baker, una storia ispirata ad una celebre criminale americana, trasformata in un irresistibile successo disco. La Steve Miller Band prende il volo con Jet Airliner, mentre i Fleetwood Mac regalano una delle canzoni più affascinanti dell'anno, Dreams, scritta da Stevie Nicks durante uno dei periodi più turbolenti della vita del gruppo. Sulle piste da ballo è impossibile resistere al ritmo di I'm Your Boogeyman della Casey and the Sunshine Band, mentre in Italia Angelo Branduardi continua ad incantare con le atmosfere fiabesche popolari dei La Pulce d'Acqua, uno dei brani simbolo del suo repertorio. 5:45 giri, 5 modi diversi di raccontare il 1977, e questa è la musica che troviamo in vetrina in questo mese di giugno.
8: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
9: This is the story of Ma Baker, the man.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Oh, maledizione!
3: Amico, brutte notizie. Sei morto.
2: Cosa? Ma io sono la morte!
3: Mi spiace, amico. Super morto. Sei morto.
2: E adesso vado in paradiso?
3: No, quando una morte muore, si reincarna. Ti stai reincarnando in un bambino cinese.
2: So, vado in paradiso.

0: Tela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
3: Questa è musica... Questa
2: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Perché in fondo la vita è questa: vivere per emozionarsi, piangere per poi soffrire.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Brunella. Negli anni 70 facevo la DJ in una radio privata di Pavia. Sono di Pavia e una delle canzoni

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: A Sonia e Silvia, le prime del 76 a compiere i 50 anni. Auguri ragazze, auguri a tutti. Viva 76! Hotel California Eagles. Dai coscritti, Camerinovara.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins Something Happened on Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io mi sono trovato spesso ad un bivio nella mia vita. Io ho sempre saputo qual era la direzione giusta. Senza incertezze sapevo qual era, ma non l'ho mai presa. Mai. E sapete perché? Era troppo duro imboccarla. Questo succede a Charlie. È giunto ad un bivio ed ha scelto una strada. Ed è quella giusta. È una strada fatta di principi che formano il carattere. Lasciatelo continuare nel suo viaggio. Voi adesso avete il futuro di questo ragazzo nelle vostre mani. È un futuro prezioso. Potete credermi. Non lo distruggete. Proteggetelo. Abbracciatelo. È una cosa di cui un giorno andrete fieri, molto fieri. Ti è piaciuta la sparata?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Gabriel Krunic. Vi ascolto da Agordo, provincia di Belluno. Vorrei ascoltare la canzone Tina Turner, The Best. Grazie mille. You

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi chiamo Pierluigi, vi seguo da Castelfranco Veneto e il mio ricordo di una canzone degli anni 70 è Anima Mia dei Cugini di Campagna, che ricordo perché in quel periodo facevo il liceo classico e la canzone suonava mentre eravamo in gita a Siena. Questo è il mio ricordo, grazie.
3: Allegria!

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A 2 settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Nenaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbocco. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Parlami, Sean.
5: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
6: Bentornato, Capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
7: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale macchina del tempo. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Ed eccoci pronti per un altro spazio con Rock Hits. Oggi colonne sonore: Survivor, Eye of the Tiger, David Bowie, Absolute Beginners, Bryan Adams, Heaven, i Clannad con Bono degli U2, In a Lifetime, Harry Nilsson, Everybody's Talking, Dire Straits, Solid Rock, i Genesis, Turn It On Again, Doors, Hello, I Love You, Split Ends, I Got You e Peter Frampton dal doppio live con Baby, I Love Your Way. Subito partiamo con queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
6: Ciao, sono Heidi, chiamo da Lecco e vorrei sentire Rain dei Cult. Questo pezzo mi ricorda un po' la mia infanzia, cioè io ero proprio piccola, però sono quegli anni lì. Grazie.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola che non si trova su nessuna mappa e che non smette mai di suonare la musica degli anni 70 e 80. Cammino lungo una passerella sospesa tra le mangrovie, con l'acqua che scorre lenta sotto i piedi. In fondo, una piccola piattaforma circondata dal verde. Qualcuno sta facendo muovere l'aria con un groove irresistibile. È Ronald Bell. Il suo suono è energia pura, di quella che ti prende e non ti lascia più. È il momento di Get Down On It.
5: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Riparto e mi addentro in una zona più ombreggiata dell'isola, dove le palme sono alte e fitte e i suoni sembrano arrivare da tutte le direzioni. Tra fruscie e giochi di luce spunta Greg Hamm, con quell'aria curiosa e un tocco ironico che si sente anche nella musica. Lasciamoci sorprendere da Who Can It Be Now?
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio si avvicina alla sera e torno verso una spiaggia ampia, dove alcune barche sono tirate in secca e qualcuno ha acceso delle luci soffuse. L'atmosfera è calda, accogliente, quasi familiare. Seduto su una vecchia barca con il suo stile inconfondibile, incontro Toto Cutugno. Qui tutto diventa ancora più vicino, più diretto, come una canzone da cantare insieme. E allora, via con l'italiano!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: il sole scompare, lasciando spazio a milioni di stelle. Noi ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre con una canzone pronta a partire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Campobasso, 1979.

0: Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: fascista.
1: Ma va,
2: questa, questa è 7080.it. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele Tajani ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben-Gvir che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna e tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
6: Oh, oh! Che succede?
5: Sono appena regredito alla fase del gattonamento! Non riesco più a camminare! Oh,
7: ah, ah. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
7: una produzione K-Vox, numero 10.

0: La risonanza magnetica l'avete mai fatta? Arrivi, il dottore fa: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei ha paura?
1: Di che cosa?
0: Di entrare là dentro.
1: Perché? Che cazzo c'è là dentro?
0: Ti spogliano, ti mettono sul lettino, ti legano con delle cinghie in cuoio spesse così, e dietro un vetro c'è uno che ti dice: mi raccomando, non si muova! Neanche Silvan è capace di liberarsi da quelle cinghie. Parte il lettino, per i primi 7-8 minuti un silenzio devastante. Quando sei, dici: vabbè, dormo. Stai per addormentarti di colpo. Dan dan dan dan dan dan! Tatatia, tatatia! E oggi sarà un muratore di Bergamo che sta mettendo a posto il cancello là fuori.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao a tutti, sono Sonia da Torino e volevo farvi complimenti perché far ascoltare un brano degli Skid Row è da unici. Grazie ancora.
2: Questa

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto cantante italiano, ma anche attore e intrattenitore. Scorrendo l'ampia biografia di Gianni Nazzaro, nome di primo piano dello spettacolo italiano, in particolare negli anni 70, ci si accorge della sua grande versatilità, non solo in campo musicale. Figlio d'arte, dedicarsi al mondo della canzone rappresentò per Gianni Nazzaro una scelta naturale. Il padre Erminio faceva il cantante accompagnato con la chitarra dalla madre. Nel 1965, con il settore discografico italiano in pieno fermento, Gianni Nazzaro esordì con lo pseudonimo di Buddy, facendo il verso ai più celebri colleghi e cantando alcuni successi del momento. Fra questi Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi con la fisarmonica, Little Tony e Riderà, Antoine con la Tramontana, Nino Ferrer e la Pellinera. Tutti i dischi incisi per l'etichetta KO, oggi primizie da collezione. E pensare che il giovane Gianni Nazzaro avrebbe voluto cantare in inglese, considerato che i suoi idoli erano Ray Charles, Little Richard, James Brown, Elvis Presley, tutti americani. L'esordio vero e proprio come Gianni Nazzaro avvenne a Un disco per l'estate del 1968 con Solo Noi su etichetta Fans, ma sarà il nuovo contratto con la CGD ad aprirgli le porte del successo, consentendogli di passare da una kermesse canora all'altra, da canzonissima al Festival di Sanremo. Negli anni 70 Gianni Nazzaro divenne un nome di punta della musica italiana, in particolare con Quanto è bella lei, trionfò a Un disco per l'estate del 1972.

Per lui si scomodò Claudio Baglioni, autore di Amo Domio, con cui il cantante arrivò in finale a Sanremo nel 1974, e Sandro Giacobbe, padre di Piccola mia piccola, canzone che partecipò a Canzonissima del 1974.

0: Dicevamo della versatilità di Gianni Nazzaro, che gli consentiva di essere cantante ma anche attore. Nel 1971 fu protagonista della commedia musicale Ma che musica maestro, diretta da Mariano Laurenti, e lo stesso anno della pellicola Venga a fare il soldato da noi, con la regia di Ettore Maria Fizzarotti. Il cantante partecipò per 6 volte al Festival di Sanremo. Nel 1987 si presentò con il brano Perdere l'amore, ma purtroppo non passò le selezioni. L'anno successivo Massimo Ranieri ripropose lo stesso identico brano e vinse il Festival, scatenando l'inevitabile e comprensibile polemica di Gianni Nazzaro contro gli organizzatori. Oltre a partecipare a numerosi musical, Gianni Nazzaro entrò anche nel cast della fiction napoletana per antonomasia Un posto al sole. Nello specifico, nel 1998 ricoprì il ruolo del padre di Sara De Vito, l'attrice Serena Autieri, per poi tornare a farne parte come componente del cast principale nel 2009.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi.

7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1960.

0: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Pi greco per 3,14, che cazzo me ne frega a me. Sono stato in Grecia, neanche loro lo conoscono sto pi greco. Io vado a prendere mia figlia per portarla a scuola al mattino, c'ha uno zaino. Dico, amore, cosa c'è dentro lo zaino? No, papà, abbiamo educazione fisica, facciamo equitazione, scherma, nuoto. Noi la pertica, un cazzo di tubo d'acciaio, sai? Scendevi su un uccello di fuoco. Delle vesciche qui andavano via solo con la vicetalomina.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
4: 37 70 88 70 80.
3: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la Borsa di Milano che supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS. Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben Gvir dopo che la procura di Roma l'ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Un cittadino russo è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashika, città sud di Mosca. L'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino, ora di Mosca, alle 4.30 in Italia. Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro. È stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio Domenico Tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del Rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
4: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave appoggio. Dicono che la Eldridge è scomparsa.
5: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
4: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
6: Chiamami per radio il capitano della Eldridge.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, cazzo io!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in Liguria, esattamente a Savona. C'è Dario che ha fatto la sua scelta, ha compilato la sua classifica, le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Al numero 10 Eter Parisi con Cicale, al numero 9 ascoltiamo Franco Califano.

0: La mia libertà è il titolo di questo brano di Franco Califano. Al numero 8 andando avanti c'è Claudio Baglioni con Uomini persi. Al numero 7 Michele Zarrillo con La notte dei pensieri.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la classifica di Dario di Savona, numero 7, Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Andiamo nel 1981 e arriva questo brano di Alice.

0: Una notte speciale, numero 6 nella classifica di Dario Alice. Al numero 5 Mimmo Locasciulli con Buona Fortuna. Sei come un jukebox, Edoardo Bennato, lo ascoltiamo al 4.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

0: Muoviti, muoviti.
1: Tante belle canzoni di musica italiana in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo arrivati alla numero 4 in questa classifica di Dario Edoardo Bennato con Sei come un jukebox. Al numero 3 Luca Barbarossa con Roma spogliata.

0: andiamo verso la prima posizione di questa classifica. Lasciamo la numero 3, al numero 2 Loredana Bertè con Acqua, al numero 1 Renato Zero con Niente Trucco Stasera.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: che ha scelto queste 10 canzoni quest'oggi. Al numero 1 ha messo questa di Renato Zero, Niente trucco stasera. È tutto per oggi, vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Tentiamo ora di collegarci con Belgrado, con il nostro Volcic. No, crediamo che a Belgrado dovrebbe esserci Volcic. Pronto Volcic? Volcic? Momento che buffo. Mi senti?
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Ciao 7080, siete grandi, sono Ricky da Milano. Volevo chiedervi se, quando avete tempo, mi mettete Woman di John Lennon.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
13: 9 giugno 1987. Anche oggi Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. Mano alla classifica di questa settimana, dove al numero 10 abbiamo Smokey Robinson con Just to See Her, mentre al numero 9 abbiamo i Crowded House, apriamo con Don't Dream It's Over.

Don't Dream It's Over coi Crowded House, noni nella Wix Compilation del 9 giugno 1987. Ottava posizione oggi per gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Al numero 7 ascoltiamo George Michael, questa è I Want Your Sex. The Wix

I Want Your Sex, George Michael, settimo nella Wix Compilation di oggi, 9 giugno 1987. Sesta posizione per Gloria Estefan con Rhythm Is Gonna Get You, mentre al numero 5 su 7080.it abbiamo Fleetwood Mac, che ascoltiamo con

Fleetwood Mac, quinti oggi, 9 giugno 1987. Il quarto posto della Wix Compilation è per Billy Idol con Sweet 16. Davanti a lui ci sono i Level 42 con questo pezzo che andiamo subito ad ascoltare. Numero 3, Lessons in Love.

Lessons in Love, il level 42 terzi nella Wix compilation di 7080.it, dove al numero 2 abbiamo Whitney Houston con I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. È dunque giunto il momento di svelare la cima della classifica anche oggi, 9 giugno 1987, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Just to See Her, Smokey Robinson è decimo. I Crowded House hanno aperto questo appuntamento al numero 9 con Don't Dream It's Over. I Still Haven't Found What I'm Looking For, gli U2 sono ottavi, mentre al numero 7 c'è George Michael, che abbiamo ascoltato con I Want Your Sex. Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan, è al numero 6, mentre quinti sono i Fleetwood Mac, che ci hanno cantato Big Love. Quarta posizione per Billy Idol con Sweet 16, mentre terzi sono i Level 42 che abbiamo ascoltato con Lessons in Love. Medaglia d'argento oggi per Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. E al primo posto oggi, 9 giugno 1987, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: You Keep Me Hanging On, Kim Wilde, prima posizione oggi, 9 giugno 1987. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top à la carte. Wix Compilation torna domani, sempre puntuale e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, non vuoi parcheggiare lì?
3: Hai detto scusa!
4: Essendo stata ufficialmente sfidata dal suo nemico naturale, la femmina nera si prepara per il combattimento sfilandosi i suoi numerosi anelli. Intanto il maschio italiano si guarda in giro per assicurarsi che gli altri maschi italiani vedano effettivamente quello che vede lui.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Continua il conflitto in Medio Oriente col presidente Trump che ha intimato all'Iran e Israele di smettere di sparare. Nel frattempo Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri, difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Napoleone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha piccato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe. Yannick Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero. Luce e oscurità. Il tuo mondo e il suo. Ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Vo.

0: Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Ehi, Boomer.
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming, sul web.

degli anni 70 e 80. Suoniamo lo Smash. Ma anche il trash.

0: Caffè, caffè, caffè Paulista.
1: Che profumo!
2: Sì, il caffè Paulista è molto profumato. Il caffè Paulista anche macinato costa solo 270 lire letto. E la lattina non si paga. Caffè Paulista.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it
7: Engine.radio.
6: Domini

0: 76. Lei si chiamava Donna Summer e il primo brano che mi ha fatto emozionare si chiamava Spring Affair. Scusate il mio inglese.
1: Per me, numero uno.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
3: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E per l'appuntamento con New Wave Collection nel nostro basket oggi troviamo il Level 42 con Hot Water, Police, Wrap Around Your Finger, Susan Fellini, Make Love on the Phone, i Simple Minds con Someone, Somewhere, in Summertime, Talking Heads, Road to Nowhere, i Bad Manners di Can Can. Noi oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno.
3: Ogni giorno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Seguirà alle 22.05 per tribuna sindacale la conferenza stampa del presidente della Confindustria, Vittorio Merloni.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha piccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE. Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria 2 gommoni e navigando fino all'isola Campana. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Lastricato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
5: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.
1: E dicevo, papà, giochiamo a palla, sì, vieni qua, mi prendete i coglioni, papà, me li tira. Questo è il rapporto che ho avuto io con mio papà. Ma siccome non ce l'ho più, non sapete quanto vorrei sentire ancora quel profumo di Brut per tutta la mia casa.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Ogni opportunità della vita è utile per imparare.

0: o quasi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, la mia prima musicassetta che mi ha regalato, avevo intorno ai 10-11 anni ed è stata Franco Battiato, La voce del padrone. E l'ascoltai tantissimo per tanti anni, fin quando la mia mitica Renault Super 5 mangia cassette e mi ha so bene di divorarmela tutta fino all'ultimo pezzettino di nastro. Non si salvò nulla, purtroppo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini perché adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... perché mi sembra che siate di Como, no?
2: Che sta dicendo Wilson?

0: Su Google scrivi solo 70-80. 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Valentina dalla provincia di Monza. Volevo ascoltare possibilmente la canzone degli Alphaville, Sounds Like a Melody, perché mi piace molto, è una delle mie preferite degli anni 80 e volevo dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Buona serata, un abbraccio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Petrus, per l'uomo forte. Dopo mangiato, Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Dopo mangiato, Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Va bene, non sono esperto. È la prima volta che lo uso questa cosa qua. Comunque mi chiamo Luca, nome di in campo, e chiamo da Parma e mi ricordo questo concerto perché ero a Napoli allora e non me lo dimenticherò mai, che quella era musica e non me la scorderò mai. Quella era batteria pura, quella era musica pura, quella era magia.
3: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
2: Era magia.

0: mondo.
1: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
2: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: dopo mangiato, sempre Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
6: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di esteri e difesa, i ministri Tajani e Crosetto hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. Tajani ha ribadito: i caschi blu non si toccano e su Ben-Gvir ha aggiunto: non è degno di rappresentare Israele. Crosetto parla di 2 milioni di morti per la guerra tra russi e ucraini. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi ti osserviamo.
5: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Numero 1!

0: quanti soprusi, quante violenze. E noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, perché noi boomers eravamo ingenui. Quando eravamo piccoli noi, non c'era internet, non c'era nemmeno il telefono azzurro. È arrivato nel 1987 il telefono azzurro. Io c'avevo 20 anni, sono partito militare e l'unica cosa d'azzurro che c'avevo erano i lividi che stavano scomparendo di quando ero bambino.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Hola, buenas noches. Desde Paraguay, Sudamérica, quien habla es Milton. Mi nombre es Milton, soy uruguayano y vivo en Paraguay. Y escuchando la 7080 It, los mejores oldies del sábado. Quisiera escuchar de Steely Dan, Hey 19. Muchas gracias, saludos. Abrazo grande desde Sudamérica, Paraguay.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, io non ci avevo pensato.
1: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Tu sei!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome? Carabiniere lo moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato: Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La gravità. Per mandare un messaggio.
6: Affermativo.
5: La gravità attraversare le dimensioni, compreso il tempo.
6: Apparentemente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: Ti sei fatto pagare?
1: Eh?
0: Ma me ci parla a me, che la vedi come ti paghino.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video. Ciao, sono Jerry. Mi fai sentire per favore Tanta voglia di lei? Grazie, ciao.
2: Questa è 7080.it. Questa è 7080.it.

0: Gli anni 70-80.
1: Quante storie.
0: Ascoltale nei nostri podcast. Dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.

0: Laggiù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Nadia Sessa. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. La polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, per un like alla sua fidanzata, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il fermato sarebbe legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale. Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. In riferimento alle misure adottate da diversi paesi occidentali nei confronti di coloni e al divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle finanze Smotrich. Il Papa è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna, nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli. Il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso esordendo con parole in catalano. Tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese. Questa sera i 2 pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani, si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
5: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
6: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
5: Sì.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. Questa è musica... Questa?
7: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
9: E bentornati all'appuntamento con Il numero perfetto. Il protagonista di oggi, del numero perfetto, arriva da una famiglia di musicisti perché suo padre era un flautista e sua madre una cantante lirica. Il suo nome è Nick Kershaw e la sua carriera inizia a fine anni 60 con una band underground, i Fusion. Nel 1982 però Nick Kershaw incontra un manager, Mickley Modern, dopo aver pubblicato un annuncio sulla rivista inglese Melody Maker. Grazie proprio a lui, Mickey Modern ottiene il suo primo contratto discografico e nel settembre del 1983 pubblica il suo primo singolo, I Wanna

0: con Nick Kershaw nel nostro appuntamento oggi con il numero perfetto. Sono tre le canzoni che ascoltiamo. E all'inizio del 1984 Nick Kershaw pubblica quello che sarà il suo più grande successo in tutta Europa, grazie anche al video musicale dove Nick Kershaw appare nei panni di un alieno vestito con il chroma key. E ascoltiamo il successo. La canzone si intitola Wouldn't It Be Good.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

0: con Nick Kershaw, e nel 1985 Nick Kershaw, grazie ai successi in classifica, diventerà una scelta ovvia per Bob Geldof per apparire al Live Aid.
1: Ricordo che Bob Geldof fece pressione sulla gente all'aeroporto di Heathrow a gennaio e disse: faremo un concerto, vuoi farlo? Ho detto sì, va bene, ma poi sarebbe stato l'Hammersmith Apollo e poi sarebbe stato il Wembley Arena e poi ci sarebbero stati 2 miliardi di spettatori in TV. Quindi eravamo in un certo senso consapevoli che stava diventando sempre più grande man mano che il tempo si avvicinava. Ricordo di essere stato seduto nel Royal Box a guardare i Queen esibirsi e di aver pensato: la gente se lo ricorderà, è un po' speciale. È stata una giornata incredibile, è stato davvero un privilegio essere lì.
0: Sì, ma Nick Kershaw si ricorderà soprattutto di questa giornata al Live Aid per quello che è successo mentre cantava appunto Wouldn't Be Good.
1: Il mio momento di orrore è stato arrivare a metà di Wouldn't Be Good e scoprire di aver dimenticato le parole della seconda metà della seconda strofa. È stato uno di quei momenti di panico totale.
0: Nel novembre del 1984 esce il secondo album di Nick Kershaw, intitolato The Riddle, e anche con l'hit omonima scala le classifiche. E ascoltiamo allora The Riddle, questo è Nick Kershaw.

0: Kershaw ad chiudere l'appuntamento con il numero perfetto. Torniamo domani con un altro artista e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cose da pazzi!

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Agostino Cameriere.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: È possibile sentire Lessons in Love del Jubi 40?
6: Che sta dicendo Willis?

0: 70.it. Metti 70-80.
1: The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 70-80.it. Una produzione K-Vox.
2: Numero 10.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 7.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Sto per avere un vecchio amico per cena.
3: Vuole mangiare un amico?
2: Doveva essere la battuta finale e l'hai rovinata. La ridico e riaggancio subito. Sto per avere un vecchio amico per cena. Ma tu guarda che stronza!
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
9: No!

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. 3 persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in 2 in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri 2 uomini e in 4 hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. Per i mediatori pakistani un accordo potrebbe arrivare entro questa settimana. E in chiusura torniamo sullo sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
4: E come?
3: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 2.

0: kvox.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: È uscito spesso con questa ragazza?
1: Non le ha mai rivolto la parola.
2: Già, l'ama soltanto a debita distanza.
0: Forse riusciremo a svegliarlo, a lui piaceva tanto il gioco del biliardo. Ehi, Ciuciù, mi senti? Ci troviamo nella sala da biliardo e siamo tutti amici. Andrà tutto bene, piccolo, ora facciamo una partita bazzica. Dai, Ciuciù, tocca a te. Dai, colpisci, avanti, un bel colpo forte, spacca tutto.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70.

0: 70.it 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ascolto la musica da un paese della Brianza, una carata Brianza. Mi metti su se puoi e Sylvester, You Make Me Feel, e mi ricorda l'infanzia, ecco, quando ero giovane.
2: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi chiamo della Tunisia. Volevo ascoltare la canzone di Sniffing the Tears, Drive Seat. Grazie.

0: Metti 70-80. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Valentina. Volevo ascoltare dai Monte dei Via Verdi e vi chiamo dalla Spagna, vi parlo dalla Spagna e vi seguo sulla Samsung TV della mia Smart TV. Complimenti per il canale, bellissimo, un ricordo sul pezzo dei Via Verdi e che lo ballavo in discoteca negli anni 80, bellissimo pezzo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. 1975. Simone e Matteo fanno il verso a Bud Spencer e Terence Hill. Ma all'estero, il pubblico al cinema si infuria e lancia le sedie contro lo schermo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Simona, ascolto da Lodi e il titolo del brano è Respect di Aretha Franklin. Il mio ricordo risale agli anni 70 80, perché lei è il mio mito. Ciao, grazie.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica da Melegnano. Volevo ascoltare il brano dei Queen, Bohemian Rhapsody. È un mio ricordo, io avevo 8 anni allora quando hanno inciso l'album. L'ho rivisto il film al cinema. La canzone l'ho sentita tante volte ed è molto bella. Vi ascolto sul digitale terrestre, canale.

0: Oh, e chi se ne fotte?
1: No, Tony, guarda che il futuro non si fa fottere. Il futuro, casomai, fotte te. Quello t'aspetta sempre. E se non sei preparato, ti fotte.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Roma indignata con il ministro israeliano Ben-Gvir per le offese all'Italia, parole inaccettabili e indegne, commenta il ministro degli esteri italiani. Parigi invece vieta l'ingresso all'altro ministro estremista Smotrich e assieme a Londra e ad altri 4 paesi impone sanzioni ai coloni violenti. Ira di Israele. L'Europa intanto annuncia nuove misure contro Mosca e congela il price cap sul petrolio. Zelensky intanto sollecita un vertice con i leader di Europa, Russia e Stati Uniti. Arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amouda ha già condannato l'Italia per furto e truffe anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia Orgada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto ti faccio sparare. La donna intanto da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive infatti nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma c'è un modo per distruggere questo mondo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi ci sono tre canzoni di Iva Zanicchi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Nasce il 18 gennaio del 1940, è una cantante ma anche conduttrice televisiva ed attrice. 29 album pubblicati, 1 live, 70 singoli, 12 EP, 41 sono le sue raccolte. Io oggi voglio iniziare ascoltando una canzone contenuta nel suo 12esimo album. Io ti propongo il titolo, 12 tracce, noi ascoltiamo questa.
0: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it. Non so.

0: Siamo nell'ottobre del 1974. Io ti propongo è l'album che dà il via a una lunga collaborazione tra Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La canzone che abbiamo ascoltato è Testarda Io, che sarà poi pubblicata anche nel gennaio del 75 come singolo e grande successo.
1: 7080.it, il numero perfetto. Un artista in tre brani.
2: Tu

0: Dal 74 siamo passati al 1984 con questo suo 24esimo album. Il titolo è Quando arriverà. Con questa canzone che abbiamo ascoltato, Chi mi dirà, firmata da Umberto Balsamo e sempre dal suo fidato autore Malgioglio, partecipa al Festival di Sanremo. Iva Zanicchi oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Arriva anche l'ultimo disco, eccolo.
1: Sembravi una

0: Per chiudere questo spazio di oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, ho scelto questo singolo del 1987. Abbiamo ascoltato il primo lato che si intitola Volo, ma mentre sul secondo, quindi lato B, c'è anche Uomini e No, altra canzone che ha ottenuto un discreto successo. Io vi aspetto sempre con il prossimo artista, non mancate.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Boomer.
1: Sentiamo.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: Mi fa ammirare, sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico, che rende i capelli morbidi, puliti, vivi, sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Vi ascolto tutti i giorni, mi chiamo Mauro da Canonica d'Adda. Siete magnifici, complimenti per la trasmissione e la musica che trasmettete. Grazie, siete grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Finché ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

www.7080.it 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Ma porca di una puttana!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E allora sei un vigliacco!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jet Airliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Fermi cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi, vi trovo un posto dopo, buoni, che si fa tardi. Che ne sono, svizzeri? Dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, m'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
8: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino, energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la Presidente della Commissione Europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Intanto Donald Trump si dice ottimista, in ogni caso sono d'accordo con Teheran entro 2-3 giorni. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I 3 accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo il PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce invece della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. Ha detto: la sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro e va dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità. Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari e dopo 30 anni è stato inserito il diritto alle ferie uguali per i neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Liberata l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate!
6: C'era quello sotto la grande pietra?
7: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
8: 7080.it e K-Box presentano
9: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
10: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo puntuali anche oggi con Jukebox, il 9 giugno 1989, dico siamo puntuali perché abbiamo rischiato di partire in ritardo, non si trovavano più le 100 lire e invece qualcuno li aveva messe in un angolo un po' strano, forse pensava di far miscela oggi nel motorino. Vabbè dai, 3,45 giri, 100 lire ci sono, allora si parte subito, c'è Miguel Bosé.
0: 7080.it, Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: Sì ragazzi, questa canzone che è al numero 6 della classifica. Al numero 3 ascoltiamo Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia.
1: 7080.it

Tre canzoni tutti i giorni in 10 minuti, tre canzoni in jukebox e che fanno parte della classifica italiana. Riccardo Cocciante, lo abbiamo ascoltato al numero 3, al numero 10 c'è Claudia Mori.

0: non succederà più. Claudia Mori, numero 10. Siamo alla conclusione di Jukebox. Spegniamo tutto, stacchiamo la spina, recuperiamo bene le 100 lire e noi ci siamo di nuovo domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Backup, 20 anni compressi in un'ora.
2: 1973, 9 giugno, quarto giro per Merckx, sempre in rosa. Dopo 20 tappe si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia, partita il 18 maggio da Verviers, Belgio.

0: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao ragazzi, sono Licia da Verbania. Vorrei dedicare un brano a mio marito perché ricorda il nostro matrimonio.
12: Non credo di essere pronto.
11: Si chiama Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor. Vi ascolto sempre su canale

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: E lei per punizione porterà questo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: E anche oggi ci sono tre canzoni, una monetina da scegliere per l'appuntamento Jukebox 9 giugno 1989.
2: Sì, e qui nel nostro Jukebox c'è un personaggio che è figlia di un papà importante, Nene Cherry, figlia di Don Cherry, che oggi ascoltiamo con Man Child.

0: words in heavy doses.
1: Nene Cherry su 7080.it con Man Child. Apriamo il nostro appuntamento Jukebox con questa canzone.
2: E la prossima invece, lei è una regina, Donna Summer. La canzone è I Don't Wanna Get Hurt.

0: The Look, prima ancora Donna Summer e poi ancora Nene Cherry con Man Child. Jukebox termina qui.
1: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
2: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: Backup, 20 anni compressi in un'ora. Hey Siri, metti 7080.

0: Ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo.
1: No, mi spiace, 4 ore e 15 minuti.
0: Ah, quattro, facciamo gli spiritosi adesso, ehi, facciamo gli spiritosi.
1: Sono ironico, no?
0: Te la do io l'ironia.
1: Cosa?
0: Poi fa che se te non la smetti io ti do un calcione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì, carino, e ti licenzio.
2: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro, ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Una sera dalla redazione, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo Stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIP nell'ottobre del 2025. La società dello Stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino, energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
6: Claire!
5: Penserà che io sia stata rapita, oppure che sia morta, o peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: fuoco. Sì, sì. Appare a fuoco.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Simona, vi seguo da Bergamo. La canzone Listen to Your Heart di Roxette mi piace tantissimo perché mi esprime delle emozioni fortissima e dolcissima come canzone, mi è sempre piaciuta, l'ascoltavano le mie sorelle quando erano piccole e quindi io sono cresciuta con questa canzone e tuttora quando l'ascolto mi viene la pelle d'oca.
2: Questa è 7080.it, gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

0: Compilation.
1: 10 ore del top alla carta.
2: 9 giugno 1987. Anche oggi Wix Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Mano alla classifica di questa settimana, dove al numero 10 abbiamo Smokey Robinson con Just to See Her, mentre al numero 9 abbiamo i Crowded House, apriamo con Don't Dream It's Over. There is

Don't Dream It's Over coi Crowded House, noni nella Wix Compilation del 9 giugno 1987. Ottava posizione oggi per gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Al numero 7 ascoltiamo George Michael, questa è I Want Your Sex. The Wix

I Want Your Sex, George Michael, settimo nella Weeks Compilation di oggi, 9 giugno 1987. Sesta posizione per Gloria Estefan con Rhythm Is Gonna Get You, mentre al numero 5 su 7080.it abbiamo Fleetwood Mac, che ascoltiamo con

di Fleetwood Mac, quinti oggi 9 giugno 1987. Il quarto posto della Wix compilation è per Billy Idol con Sweet 16. Davanti a lui ci sono i Level 42 con questo pezzo che andiamo subito ad ascoltare. Numero 3, Lessons in Love.

Lessons in Love, il level 42 terzi nella Wix compilation di 7080.it, dove al numero 2 abbiamo Whitney Houston con I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. È dunque giunto il momento di svelare la cima della classifica anche oggi, 9 giugno 1987, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Just to See Her, Smokey Robinson è decimo. I Crowded House hanno aperto questo appuntamento al numero 9 con Don't Dream It's Over. I Still Haven't Found What I'm Looking For, gli U2 sono ottavi, mentre al numero 7 c'è George Michael, che abbiamo ascoltato con I Want Your Sex. Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan, è al numero 6, mentre quinti sono i Fleetwood Mac, che ci hanno cantato Big Love. Quarta posizione per Billy Idol con Sweet 16, mentre terzi sono i Level 42 che abbiamo ascoltato con Lessons in Love. Medaglia d'argento oggi per Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. E al primo posto oggi, 9 giugno 1987, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Kim Wilde con You Keep Me Hanging.

0: You Keep Me Hanging On, Kim Wilde, prima posizione oggi, 9 giugno 1987. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top à la carte. Weeks Compilation torna domani, sempre puntuale e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Me lo ricordo, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, è stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici, 1 milione se ci davo l'orango.
1: È Mariangela.
0: Esatto. Mariangela, questa qua è l'orango, altro che Mariangela.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 70
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Ti piace la nostra musica?
13: Sì.
12: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
13: Oh, gosh.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto e il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dello ponte sullo stretto di Messina. Cricca, come definiscono gli inquirenti, la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, in pensione da febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. La politica, solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi all'Università La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla a che vedere con il confronto democratico. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Quelli di base invece vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 del mattino di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario e contro il buco nero delle gare, affermano Cub Trasporti e SGB. Non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. C'è stato un incontro tra il Ministro della Giustizia e l'ANM nelle scorse settimane dove è stato chiesto l'intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Questo spetta alla politica a trovare, se lo ritiene, soluzioni più soddisfacenti. Questo è quanto dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti, che aggiunge: daremo in ogni caso il nostro contributo tecnico ove richiesto. Lo sport, col tennis. Jannik Sinner sta bene e torna ad allenarsi. Gli esami ai quali si è sottoposto il tennista azzurro all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene, inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Dunque gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori di Jannik Sinner sono eccellenti, fanno sapere dal San Raffaele. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Viene da fuori città, ho indovinato.
6: Tu non dovresti essere qui.
7: Io non so se fu Oswald a premere il gradetto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
9: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
10: Acid jazz,
9: psychedelic music,
10: hip house,
9: late 80s trance.
10: Stay more tuned.
9: Compiled by Roberto Lucchi.

0: Radio.it ha presentato
1: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. The Tanta Otanta Punto it selected for you.
2: Acid jazz,
1: psychedelic music,
2: hip house,
1: late 80s trance.
2: Stay more tuned.
1: Compiled by Roberto Lucchi.
3: Fermi, gli italiani a sinistra, gli africani a destra. Craxi, dove va? Ancora con gli africani. Ma lei è italiano, ma vada con gli italiani, basta con questo armamento, su. Vada dalla parte sua, Craxi. Boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? Che? I genovesi? È gratis l'entrata!
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Ciao, 7080.it. Mi chiamo Davide e chiamo da Gorgonzola. Ho tanti ricordi legati alla musica. Ricordo la mia prima vacanza da solo con gli amici a Marina di Pisciotta. Era la fine degli anni 80 e io avevo circa 18 anni. Non ricordo bene la ragazza, sono passati tanti anni, ma ricordo le emozioni, il sangue che mi ribolliva quando saliva in pista per ballare la canzone di Mike Francis e Belen Thomas, Survivor, che faceva più o meno paia papaya papaya papaya papaya papaya. Ciao, siete mitici.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: suonano successi, noi c'è graccio, suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una delle più belle canzoni di Burt Bacharach, la protagonista di oggi di To Gusti Smelti One. Parliamo di There's Always Something There to Remind Me, una canzone scritta dal duo di cantautori americani Burt Bacharach e Hal David. Originariamente registrata come demo da Dionne Warwick nel 63, There's Always Something There to Remind Me entrò in classifica per la prima volta nella versione di Lou Johnson, la cui versione raggiunse il numero 49 nella Billboard Hot 100 a metà del 1964, ma sarà la grande Sandy Shaw a portare la canzone al numero uno, almeno nel Regno Unito, esattamente quello stesso anno. Ci ascoltiamo quindi Sandy Shaw con la sua versione di There's Always Something to Remind Me.

Sandy Show su 7080.it e la sua There's Always Something to Remind Me. E negli anni 80 i Naked Eyes, due musicisti che erano stati precedentemente membri dei Neon, una band new wave che includeva anche i futuri membri dei Tears for Fears, Roland Orzabal e Kurt Smith, che ne realizzarono una loro fortunatissima versione che arrivò in vetta alle classifiche americane. Ci ascoltiamo dunque anche i Naked Eyes con There's Always Something to Remind Me.

0: To Remind Me, anzi versione completa, There's Always Something To Remind Me, in questo caso dei Naked Eyes, a chiudere lo spazio di oggi con Do Gusti Smell Che Watch. Da parte di Marco, se volete, sempre qui su 7080.it, molto presto con un altro appuntamento con Do Gusti Smell Che Watch.
1: 7080.it.
2: Do Gusti Smell Che Watch.
3: Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: finché tu eri alla partita.
1: Se ero alla partita. E certo, signor Marcello, guardi qui, biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
0: E l'hai vista tutta la partita?
1: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
0: Ah sì, e allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
1: Al 41esimo Altafini, detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetta.
0: Arbitro
1: imparziale ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
0: Una bella memoria.
1: Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto.
0: E che hanno anche i bugiardi.
1: No,
0: dai.
1: Perché?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
3: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Colori di Fantozzi: rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola, viola addobbo funebre, blu tenebra. Sul blu tenebra Fantozzi andò in coma cardiorespiratorio.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Visto che è pulito?
1: Bianchissimo!
0: E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con Bio Presto Lavatrice.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Quando ascolto voi mi fate piangere, perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Più realtà si ha e più irreale il mondo diventa.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey Boomer,
1: tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trento, 1977.

0: dove si gioca il secondo, il 22esimo del secondo tempo, e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Prototipo di trasferimento temporale.
3: Come hai detto?
4: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
3: Se decidete di
4: non
3: farmi
4: può
3: capire,
4: dire
3: posso
4: questo.
3: Seguire anche
2: trasferimento
3: io.
2: Temporale.
4: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Sporco di vino, unto.
2: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
1: No, non esiste sporco impossibile.
0: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
3: Info @planetmedia.it.
4: Buongiorno,

0: Ottanta.it.
1: Hey boomer,
2: il malumore serpenteggia tra le file.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo.
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: Hey guys, I'm Lord Brett Sinclair and I'm climbing with you the American Top 40 by 7080.it.
4: 1978.

0: 40.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Ogni giorno un nuovo ricordo, un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.